te pisando su axilla. De Kuma, Kuma Honda, dime yo, Linesiman, Linesiman, Linesiman.